0: veramente dico buongiorno. Io sono Alessandro Siani. Stavo dicendo che mi piace molto artisticamente, perché voglio dire, c'è l'evoluzione della musica napoletana che va nel mondo e tutte queste cose. No, ti voglio spiegare pure tu chi sei, tu fai cantante. Perché magari a quest'ora voglio dire. Facciamo finta che mi capite che le chi.
1: Ça s'est passé comment?
2: La radio sauvage.
3: Plutôt bien.